konti si konti leku kojoshiwe Iko poga liampile kotwa sonwabile Imisebenzi mishe tiwa si kontile Lala kolomsila ukwile Pumla mantema si kontile Ukakanisile mtempu si bonile Ah, Tempom Shewa Kwamantela.